0: Antena Pet, playlista. Sponsor DM.
1: Antena Pet, playlista. Nai con le mite chitovina, Antena Pet Radio. Antena Pet, playlista.
0: Antena Pet, leto 2023.